0: motapino ai go le tsaba nnete bo le di doctor wa ra ba go nonzi ai ke mo go tla papa
1: Yeah.